0: nuestra música. Disfruta con Páginas del cielo,
1: alma. Passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano

Dio, come ti amo. Mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro.